0: levo con confort dentro a mi mano. Anno malume, amaci malumano. Subi levo con confort dentro a mi mano.
1: Viva cidade!